che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera cambia?

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

ma il tempo ci ha alleato e giorno verrà. Chi ti ha rubato tanto, un giorno lo so, io lo so, pagherà. Non posso darti che questa mia musica, tutto l'amore che sento pensandoti, dirti le cose che provo stringendoti, le bocche tacciono e non ci sei che tu.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me

se tu cambierai e un altro uomo sarai. Ma se tu sciuperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' a sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
9: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
8: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
9: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
8: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
7: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
10: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
7: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport. Agli europei di nuoto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nel 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
11: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
12: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
7: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica. Birmingham, l'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Libibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Libibbia, Walter Lavitola ha confessato, annuncia il legale Sergio Cola.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
1: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda: è parte offesa, ma c'è chi usa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
0: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
3: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scendono.

0: Andranno a 7, Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
1: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è, per il prossimo grande appuntamento, una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport. Agli europei di nuoto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso c'entra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
2: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare questo maledetto due dorso, sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
3: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
1: Ottimo argento per Sara Fantoni nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo. A Salisburgo i francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Sono le 9:08.
5: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
6: A rate?
7: Ma pagalo cash, Giorgia!
5: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
8: Per questo c'è PrestiPay.
7: Chi ha parlato?
5: È la speaker, siamo in uno spot.
8: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
5: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
7: Chiedilo alla speaker.
5: Mi ha detto che ha mal di testa.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
9: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
10: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
11: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
12: A
6: ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

9:12 minuti a Radio Galileo, buongiorno, ben trovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, giovedì 13 agosto 2026. 225esimo giorno dell'anno, 33esima settimana, mancano 140 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Ponziano, Papa e Martire, e Sant'Ippolito, sacerdote e martire. Nel 1942 esce il film Disney Bambi. Nel 1961 la Germania è divisa dal muro di Berlino. Nel 2010 la prima donna gondoliera a Venezia. Nasceva nel 1899 Alfred Hitchcock. Nel 1926 la nascita di Fidel Castro. Oggi compie 73 anni Ron, nel 1866 la nascita di Giovanni Agnelli. Ci lasciava nel 2021 Gino Strada e nel 2022 la morte di Piero Angela. Le previsioni del tempo, bel tempo splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 24 gradi, ancora afa sulla nostra città. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina il Messaggero, macchine distrutte a Sassate, ennesimo raid vandalico. Cresce l'occupazione e la svolta dalle donne. Ternana per tornare in C, squadra a chilometro zero. Corriere dell'Umbria, San Pietrini lanciati contro le auto. Economia, nel Ternano c'è più diritto e c'è più lavoro, tutti i dati. Rigopiano, le motivazioni della sentenza di appello bis. La Nazione, il raid dei vandali contro le auto in sosta. Bene, il lavoro rosa, crolla la Nazione.

Le notizie locali alle 9:14 minuti, tragedia in mare a Torrette di Fano, muore un 68enne dell'Alto Tevere. A Terni, auto danneggiata sotto casa, lo sfogo della dottoressa della Ternana Alessandra Favorini. Calvi Festival a Ferragosto, la storia del rock in un concerto spettacolo. Nuova Ternana, Ninni Corda nominato collaboratore dell'area tecnica. Umbria TPL mobilità bilancio 2025 approvato all'unanimità. Violenza all'esterno di locali, il questore di Perugia emette 8 Daspo Willy. Terni, potenziamento dei dispositivi di sicurezza in vista di Ferragosto. Bene, sono le 9:15 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

crisi totale di sole, lo spettacolo nei cieli d'Europa e d'Italia nonostante le nuvole. Quindi Groenlandia, Islanda e Spagna hanno visto il sole oscurarsi completamente. In Italia l'evento è coinciso con il tramonto. Il cielo quindi ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico Russo per poi proseguire verso la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna. Nel resto d'Europa e in Italia l'eclissi è stata parziale. Migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta.

noi adesso vogliamo fare gli auguri a Tiziana Rivale, nata a Formia in provincia di Latina il 13 agosto 1958. Tiziana Rivale è quella bravissima artista che nel 1983 partecipa al Festival di Sanremo vincendolo con la canzone Sarà quel che sarà, e quindi noi ascoltiamo proprio Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira alle 9:57 minuti a Radio Galileo, ascoltiamo insieme Giovanotti ed Alfa, poi l'appuntamento è con il giornale radio.

0: attentato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Lavitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna, appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile.

0: signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia.
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.p.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza. Fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

meravigliosa, meravigliosa la nostra Ornella Vanoni, un'ora sola ti vorrei, ce ne ha lasciate veramente tante di belle canzoni Ornella. Fino al weekend di Ferragosto pochi cambiamenti sull'Italia, prosegue l'ondata di caldo intenso. Il copione resterà lo stesso, quindi con sole, caldo intenso e temporali di calore. Infatti, fino al weekend di Ferragosto continuerà a dominare sull'Italia il promontorio anticiclonico nordafricano con il suo carico di aria calda. Questa ondata di calore insisterà su tutta l'Italia fino a domenica 16. Per i giorni seguenti, anche gli ultimi aggiornamenti suggeriscono un'attenuazione del caldo a partire dalle regioni centro-settentrionali. I primi sintomi del cambiamento si faranno strada già alla fine di domenica, quando i temporali andranno a interessare in maniera un po' più diffusa il nord-ovest e parte del centro, causando una prima flessione delle temperature. Poi magari domani speriamo di avere anche l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori. Intanto vento d'estate a Radio Galileo.

0: capo la domenica.
1: Buona domenica e buon Ferragosto a tutti voi. Ovviamente noi ci saremo e ovviamente potete ascoltarci anche dai vostri luoghi di villeggiatura scaricando la nostra app se non l'avete ancora fatto.

una canzone di qualche mese fa. Una bella collaborazione e tanta energia per questo brano di Big Mama e Alessandra Amoroso. A Radio Galileo ascoltiamo insieme la canzone Mezzo Rotto. Allora aspettate, perché facciamo, ce la facciamo a farla partire. Eccola qua.

0: mai più.
1: E invece, nell'estate di 4 anni fa, c'era una canzone che ascoltavamo piuttosto spesso, questa Caramello.

quindi erano Emma e Fabri Fibra, Radio Galileo. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive. Costa il 3,4% in più rispetto al 2025. A luglio i servizi di trasporto sono aumentati dell'1,6%.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Speranza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
1: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Fabriano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

confermato il maxi investimento da 6 milioni l'anno per università e scuole. La Regione Umbria ha infatti approvato ufficialmente gli atti che blindano fino al 2029 le agevolazioni per il trasporto pubblico dedicate ai più giovani. Si tratta di un piano strutturato che mette in campo un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro all'anno, pensato per garantire tariffe fortemente scontate agli iscritti alle università e agli studenti delle scuole medie superiori.

0: bene, noi adesso ci colleghiamo con Giorgio Brighi. Giorgio, ci sei? Mi senti?
1: Guarda, sono al bar del Borgo di Monteleone di Spoleto.
0: Sì.
1: Con Marisa Angelini, che è l'apprezzata sindaca di Monteleone di Spoleto. Devi sapere che Monteleone di Spoleto è quasi 1000 metri, credo che sia, correggimi se sbaglio Marisa, il comune più alto dell'Umbria.
2: Il comune più alto dell'Umbria, esattamente.
1: Mille metri
2: sul livello del mare.
1: E allora? Può prendere la sedia, la prenda pure. Siamo al bar, quindi un signore gentile ci ha chiesto una sedia in più e quindi gliel'abbiamo fornita. Quindi siamo quasi a 1000 metri. Clima bellissimo, il paese. Quanti abitanti ha adesso?
2: 600 abitanti.
1: Però dovrebbero essere molti di più, potrebbero essere molti.
2: Allora,
1: di più. Questo si lavora,
2: siamo in,
1: no?
2: In inverno 600 abitanti, in estate 3000.
1: Ecco. Compreso me.
2: Compreso Giorgio Brighi.
1: Compreso me. Guarda, ci sono talmente tante iniziative, Nadia, sia in campo culturale, sia in campo artistico, gastronomico, sì, che sono veramente, è difficile
2: annoiarsi.
1: È difficile annoiarsi, è difficile anche elencarle tutte. Quello di cui vorrei parlare con Marisa Angelini è una bella iniziativa. Loro hanno fatto un campo sportivo, un bellissimo impianto sportivo. E mi diceva Marisa, non lei ne parlasse lei, che adesso è addirittura una squadra del Ghana.
2: Sì, arriverà domani mattina una squadra del Ghana, precisamente lo SEAD FC del Ghana, quindi la seconda divisione, una squadra che esce per la prima volta dal Ghana e per la prima volta mette piede in Umbria, ma anche in Italia, quindi abbiamo un ulteriore primato, quello
1: di allenarsi, perché
2: sì,
1: il campo sta vicino a una bellissima pineta, carissima Nadia. Io stamattina sono andato verso le 6:30, c'è una bella nebbia, ho fatto anche delle foto, è un paesaggio meraviglioso.
2: Questo luogo, Monteleone di Spoleto, è stato scelto proprio per questo, cioè abbiamo diciamo che da anni abbiamo puntato sullo sport come momento di aggregazione, ma anche sport come momento di internalizzazione, quindi l'impiantistica sportiva è molto curata. Il campo sportivo sono quasi 10.000 metri. Ecco, no, e questo volevo proprio precisare questo, che è in un parco urbano di quasi 10.000 metri quadrati ed è completamente in erba. Questo è stato derimente proprio per la scelta di questa squadra per compiere il loro precampionato qui, i loro allenamenti qui. È un campo sportivo che non ha un padre.
1: O è la prima che viene?
2: Allora, l'anno scorso abbiamo avuto delle regionali che si sono allenate sul campo di Monteleone di Spoleto.
1: Luglio,
2: prima settimana di agosto. Quest'anno invece abbiamo veramente questo privilegio di avere questa squadra, una squadra, voglio dire, di tutto rispetto, una squadra che si allenerà per il campionato, quindi aver scelto qui Monteleone, insomma, siamo abbastanza orgogliosi di questo.
1: Poi naturalmente questo fa curriculum, chissà quanti altri vorranno.
2: Certamente.
1: Dovreste anche fare una serie di...
2: L'allenatore che è Roberto Landi, italiano, sì, è già qui, già da ieri, e si è già innamorato del Borgo, ha detto è bellissimo.
1: E poi avete anche in programma impianti sportivi in futuro?
2: Sì, un palazzetto dello sport, nel prossimo settembre inizieranno i lavori anche del palazzetto dello sport e anche questo avrà delle particolarità, ma non le svelo adesso.
1: Sì, ma ne parliamo in futuro. E una cosa importante, interessante, è capire come si fa a conciliare, diciamo, il turismo con attività perenni di tutto l'anno, cioè artigianali. Qui per esempio è molto la pastorizia che sta andando forte, questa è la patria del farro.
2: Sì, il nostro
1: formaggio è buonissimo, che vogliamo.
2: Sì, no, il nostro comune è sicuramente a vocazione rurale, no? Quindi ci sono attività di grande pregio, perché di grande pregio è l'ambiente, è un ambiente incontaminato, quindi ormai penso che ci conoscano tutti per il farro DOP, però anche per altre situazioni, non solo il farro, quindi non solo farro, no? Ma anche per esempio carni pregiate, sì, no? Pianina, ma anche pecora sopravvistana, capra facciuta, quindi abbiamo una varietà anche nella zootecnia veramente importante.
1: Questo è importante perché ovviamente il turismo si concentra ad agosto e non può soddisfare le esigenze di i 12 mesi l'anno, no?
2: Beh, no, certamente, questo certamente no, però diciamo che durante l'inverno ci si prepara a questo, ci sono attività che comunque lavorano tutto l'inverno per presentare poi i propri prodotti.
1: Ci sono poi almeno due agriturismi eccellenti,
2: molto
1: più
2: belli,
1: che eccellenti.
2: Molto belli.
1: E adesso ha riaperto anche un ristorante eccellentissimo. Qui c'è il Cammino di San Benedetto, quindi abbiamo visto passare anche stamattina anche tanti camminatori. Quindi
2: allora, il nostro è un borgo e non vuole il turismo di massa. Questo assolutamente no, perché lo rovinerebbe. Saremmo neanche noi capaci di gestire, no, un turismo di massa, ma cosa che non vogliamo proprio. A noi piace un turismo lento, un turismo che comunque abbia quella sana attenzione per l'ambiente, per la cultura. Monteleone è anche diga, quindi è anche storia.
1: Bisognerebbe farla puntare l'intervista.
2: Bisognerebbe farla puntare perché sono troppe cose. E adesso l'ultimo sforzo dell'amministrazione è stato il museo cartografico nel bastione di Santa Caterina, una cosa davvero da visitare. Non si può descrivere, bisogna viverla perché dà veramente tante emozioni.
1: Bello. No, adesso ci sono anche degli appuntamenti imperdibili, per esempio. Anche brevemente possiamo dirlo, già c'è stata la Fiera di San Felice di cui abbiamo parlato al suo tempo, c'è stata la serata della pecora,
2: sì,
1: dove pecora era protagonista,
2: la pecora
1: protagonista
2: sopravvistana,
1: suo malgrado era protagonista la pecora,
2: certamente
1: veniva cucinata. Adesso ci sarà il 13
2: allora abbiamo delle sagre, abbiamo due sagre importanti, una è dedicata agli strascinati e siamo alla 40ª edizione, e l'altra è dedicata al farro. Quindi due
1: il 16 sagre.
2: E il 20.
1: E il 20. No, queste due date interessanti. Qui c'è la Prologo, naturalmente il comune, rappresentato da Marisa Angelini, c'è l'Arco Ambiente, anche molto attivo. L'altra sera è stata la cena rinascimentale.
2: Rinascimentale,
1: no?
2: Sì, e sono iniziati così. È iniziato un tempo, diciamo, che affonda le proprie memorie nel 1600. Quindi veramente un tuffo nel passato, nella gloria di Monteleone, perché se si viene a Monteleone e viaggia sul corso di Monteleone, vede chiaramente sulla propria sinistra, entrando da Porta Spoletina, tutti i palazzi del 1600, quindi 1600.
1: No, voglio dire, ma si sente, Nadia, che siamo in un bar affollatissimo?
0: Devo dire che è piuttosto silenziosa, si sente benissimo. Fateci sentire qualcuno che magari, non so, sta brindando, che adesso è un aperitivo.
1: Questa piacevole intervista che poi è una chiacchierata, una conversazione, perché con Marisa Angelini ci conosciamo ormai da tanto tempo. Pensa che lei è quasi arrivata alla fine del terzo mandato.
2: Sì, maggio il mandato, sì.
1: E quindi
2: abbiamo tante cose da fare ancora però.
1: Tante cose da fare, speriamo che facciamo un quarto mandato,
2: possibilmente sì, per vedere finire alcune opere, opere importantissime che abbiamo iniziate, e che ne cito solo una, San Francesco.
1: San Francesco non è finito?
2: No, San Francesco è una di quelle opere che devono vedere ancora il progresso della fine.
1: Il sogno di Marisa Angelini e di tutti i monteonesi è che la diga che sta a New York possa che è stata portata via in maniera un po' borderline per essere buoni, possa ritornare da questa parte, diventerebbe come i pronti di Riace, praticamente, anche meglio. No?
2: Allora, stiamo preparando tutta la parte del museo, una parte importante.
1: Tanto c'è una copia qui, è molto.
2: Sì, una parte importante del complesso monumentale di San Francesco sarà dedicato al museo, una parte molto importante perché è molto grande, e quindi la stiamo preparando per riportare la Big in Italia.
1: Bene, Marisa, grazie, ti agosto, sai quanto io sono impressionato a questo luogo.
2: Grazie.
1: E quindi il primo cittadino che vi rappresenta tutti mi fa ringraziare Monteleone. Ringrazio te.
2: Ma io ringrazio te perché hai questo amore per Monteleone da sempre. E quindi questo ci fa enormemente piacere. Ringrazio Radio Galileo, che è un nostro amico, e i suoi ascoltatori, che sappiamo essere ascoltatori molto attenti.
1: Sì,
2: e li aspettiamo a Monteleone di Spoleto.
1: L'altro giorno c'era Carlo Favetti, che è un ternano acquisito ormai da 15 anni, che ha presentato il suo libro, è stato un bel appuntamento.
2: Molto bello, molto bello. Sì. 9 mesi di Roma.
1: Un libro che vi consiglio di leggere perché sono storie che sono quasi una guida turistica. Oggi
2: oggi c'è l'italiana di Van Gogh, quindi oggi parliamo di arte. Parliamo di arte, sapendo anche che al Museo Nazionale di Perugia abbiamo ospitato un'opera, l'Arlesiana di Van Gogh, 1888 circa, e quindi oggi parliamo di Van Gogh.
1: Sono al Museo della quasi Vita. Tutti i giorni appuntamenti con la cultura.
2: Sì. Quasi tutti i giorni.
1: Devi ringraziare qualcuno, Leandro in particolare.
2: Leandro Lucchetti, che è il nostro direttore artistico, già regista Rai e sceneggiatore. Sì, lo voglio ringraziare perché è veramente l'anima della settimana del libro.
1: Grazie Marisa, Angelini. E io adesso vorrei entrare con te. Voglio entrare nel bar. Mi senti?
0: Sì, sì, assolutamente sì, forte e chiaro.
1: Adesso nel bar voglio entrare, però sto passando con il telefono e hanno smesso. Sono quattro giocatori di carte.
0: A cosa stanno giocando? A cosa giocano? Facci sapere, si può dire, sì.
1: Stanno giocando, non so quale gioco sia. Scopa? Stai giocando a scopa?
3: Perfetto.
1: Sto facendo un'intervista in diretta alla radio.
3: Perfetto.
1: Chi vince?
3: Non comincia da adesso.
1: Sono concentratissimi.
0: Immagino.
1: Ma non faccio scansare, però, perché sì. Sono concentrati.
0: Certo.
1: Sì, entro nel bar.
0: Sì.
1: E ti faccio. C'è Alfredo? Un attimo.
0: Sì, sì. Aspettiamo Alfredo. Chi è Alfredo? Sì. Il titolare? Chi è Alfredo? Lo salutiamo.
1: Radio.
0: Allora aspetta,
1: alzati e cammina, non è Lazzaro, Alfredo.
0: Alfredo,
1: vuoi salutare gli ascoltatori di Radio Galileo?
4: Ma come no, ciao Radio Galileo. Da Monteleone, guarda, il paese più bello dell'Umbria. Venite.
1: Racconti ai ternani di questo bellissimo banco.
4: Questo bellissimo bancone, appunto, che delle vostre origini, prima del 1920, era il bancone di una farmacia. Di Terni.
1: Pensa un po', ce la foglie.
4: No, era probabilmente, sì. No, è una gibbia. No, quello lì è stato aggiunto dopo, quando l'hanno trasformato in bar, hanno aggiunto quelle iniziali lì.
1: Ma è una meraviglia.
4: Da come mi dicevano, era il bancone svizzero o dei svizzeri.
1: Sì.
4: Della farmacia, la farmacia o svizzera o dei svizzeri.
1: Il vecchio bancone è diventato questo magnifico.
4: E mi hanno detto che ancora c'è una farmacia svizzera a Terni o qualcosa del genere. Comunque
1: io sono esperto di farmacie. Ha scritto al club di 3-4 farmacie. Io.
4: No, però così insomma, o svizzero o dei svizzeri.
1: Comunque il qui presente Alfredo, Nadia. A cui presente impediscono di andare in pensione, tanto è importante per questo paese.
0: E ci credo, perché deve andare in pensione?
1: L'hanno proprio legato qui.
0: Sì.
1: Lui dorme nel bar.
4: Dormo qui, ormai vivo qui. Mi manca solo la palla al piede, poi sono a posto.
1: Vabbè, allora buon lavoro.
4: Grazie.
1: Ho sottratto un attimo.
0: Sì, hai fatto benissimo. Grande. Hai fatto molto bene.
1: Questa è una vita, c'è la signora adesso al bar, intanto.
0: la
1: posso conoscere qualche altra persona interessante in diretta.
0: Vai.
1: Sì.
2: Ah,
1: sì. Ecco, siamo in diretta su Radio Galileo.
2: In diretta?
1: Radio Galileo, come è questa cosa del burraco?
2: Questa è una passione del burraco, sì, facciamo il torneo una volta l'anno e forse lo ripeteremo anche più tardi.
5: Dopo 40
2: perché
5: anni
2: effettivamente la nostra passione è fondamentale, certo, sì, mio marito. Ovviamente. Maschilisti.
1: C'è quindi la c'è... signora, poi voglio salutarla in diretta, che è la socia di Marella Agnelli, io chiamo sempre Marella, era impegnata nella prologo, quest'anno no.
2: Quest'anno no, quest'anno riposo assoluto.
0: Quest'anno c'è da fare con il burraco.
1: Il tempo sia abbastanza fresco anche qui in Policata.
2: No, fa caldo, per essere a Monteleone fa caldo.
1: Beh, io ho... voluto salutare in diretta anche qualche persona che sta qui al bar. C'è un'altra persona che volevo salutare, che è un allevatore di mucche di grandissima qualità, si chiama Marcello Giovannetti, si chiama il tale Marcello. Siamo in diretta su Radio Galileo, Marcello.
6: E fa questa cosa così all'improvviso,
1: perché lui ci ha
6: fatto tutto buio.
1: Quindi... Si devi parlare.
6: No, dopo la...
1: Non lo fa, la radio si parla e basta. Senti, ma è vero che c'è un sacco di mucche?
6: Un sacco di mucche, no, ma sono un'ottantina.
1: Un'ottantina di ghianine. Dai un segno della tua presenza.
0: Sì, sì, io ci sono, 80 mucche. Ma chi è che sta presso a 80 mucche? Fa da solo, no? Spero.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Marcello, buongiorno. Chi l'aiuta in questa attività? È impegnativa.
6: E c'è una persona che sta lì ormai da 30 anni, è cresciuto lì. C'aveva 18 anni.
1: C'è dormi,
6: io,
1: lì,
6: per me sta lì a famiglia, quattro figli, insomma, grandi, sposati.
1: Perché lui alleva anche i figli di questa
6: carica. Sì, certo. Tutti sono sulle mie spalle.
0: Certo, certo,
6: cavalli
0: chiaro.
6: Da tiro pesante, cavalli da tiro pesante.
1: E lui se ne pensa che è romano, diciamo, benestante. Molto bene. E ha deciso di venire a tornare a vivere a Monteleone.
6: Ha preso pure la residenza qui quest'anno.
1: Tante volte, no? Come il richiamo del paese natale.
6: Certo.
1: Neanche Natale poi.
6: No, mio padre è stato qui, è nato qui, è stato tre mesi qui e poi dopo è andato a Roma, dopo tre mesi.
1: Grazie,
6: tre mesi. Grazie, buon proseguimento.
1: Che ce l'hai queste mucche?
6: Allevamento.
1: Così,
6: pure per tenere tutto in ordine giù.
1: Formaggio,
6: certo.
1: Perfetto. Grazie di cuore. Bello. Allora io...
0: Bello, ci piacciono queste storie. Sì.
1: Salutato anche alcuni di questo bellissimo paese, che è anche pieno di giovani.
0: Sì, sì, immagino. No, dicevo, quindi tu hai un sacco di impegni in questo periodo, insomma, tra sagre, eventi, si mangia, no?
1: Beh, io so, come sai, sono piuttosto un eremita, quindi
0: sì.
1: Mi trovo bene.
0: Ti trovi bene, ho capito. Va bene. Allora,
1: non puoi vedere le immagini di questa bellezza, però insomma.
0: Beh, io sono stata a Monteleone, tu ti ricorderai, no? Io sono stata e ho visto anche il bancone del bar di cui parlavi prima. Aspetta, che è veramente bello.
1: Voglio farti fare un saluto da una persona felice.
0: Da una persona felice. Sentiamo.
1: Siamo in diretta, cioè qui sono tutti felici, no? Ma lui è felice di nome e di fatto, si chiama Felice.
0: Sì.
1: Siamo in diretta su Radio Galileo.
7: Ah, Galileo di Terni,
1: in diretta.
7: Lo seguo.
1: Sì.
7: E vedo anche che ci sono molti conduttori.
1: Come ti trovi nel tuo paese, di origine?
7: È nato.
1: È
7: fresco di cognome.
1: Stamattina l'ho incontrato che erano le 6:30, Nadia, in una bellissima vigneta con la nebbia, atmosfera molto bella.
7: Sì, sì, molto, diciamo, bucolica, perché c'erano anche i cani,
1: Sì, miei. Grazie, buona permanenza.
0: Ciao, Felice.
1: Abbiamo fatto quasi un'ora del nostro saluto.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Ti saluto. ti ringrazio della pazienza. Ciao, come siamo andati? Bene?
0: Benissimo, direi. Benissimo.
1: Mi ho reso l'idea un po' di questo bellissimo paese.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma che poi torno a ribadire, io ho già visto, quindi conosco Monteleone, però è veramente molto bello. E poi mi piace questo essere, insomma, così una comunità, questo senso di appartenenza è molto
1: bello.
0: Faccio
1: altri due passi, ti rubo ancora.
0: Sì. Ah, vai, tranquillamente, sì.
1: Ti rubo ancora un minuto.
0: E fai due passi.
1: Vado.
0: Qual è la temperatura adesso a Monteleone di Spoleto?
1: Dunque, in questo momento, ti dico i gradi, vuoi sapere proprio.
0: Beh, più o meno. Pianta, eh? Dai, facci sognare. Vai.
1: Facci sognare.
0: Oh, ok.
1: Però all'ombra si sta molto bene.
0: Ci credo. Qui a Terni non troppo, però va bene.
1: Sì, però credo che non prenda sera. Provo, ma io
0: attimo
1: in una meravigliosa via.
0: Aspetta, una meravigliosa e poi aspetta, non ho capito.
1: Si
0: una
1: sente?
0: Sì, adesso sì.
1: Si sente la linea?
0: Sì, adesso
1: aspetta,
0: sì.
1: Ci chiamo un secondo il macellaio. Puoi venire un attimo che sono in diretta alla radio,
0: cioè io immagino sì, Giorgio per queste meravigliose viuzze di Monteleone
1: in diretta alla radio che porto fuori il macellaio.
0: Sì,
1: questo è il macellaio incredibile, questa è la macelleria incredibile.
0: Sì, ma poi c'era un sacco da fare a quest'ora. Vai.
1: Qui avete le carni proprio del luogo?
7: Le carni sono locali, sono nostre, le alleviamo noi, sia vitelli, pecore e agnelli sono tutte le nostre. Maiali e polli invece le prendiamo da aziende agricole, noi lavoriamo solo con l'azienda agricola e non con la grande distribuzione.
1: Hai capito? Che tipo di carne abbiamo da queste parti?
0: C'è differenza, voglio dire.
1: Che stavo facendo adesso?
7: Io stavo preparando per fare arrosticini, stavo disossando la pecora per preparare per fare arrosticini.
0: Ma buoni!
7: Allora, facciamo tutto noi, diciamo arrosticini, salsicce, prepariamo tutto noi.
1: Lui si chiama Carmignaldi, il nome è di nome
7: Emanuele.
1: Anche
7: mia moglie c'è una ragazza che ci aiuta tutto l'anno, siamo per tutto l'anno, l'estate tutti i giorni luglio agosto, mentre gli altri mesi solo venerdì, sabato e domenica.
1: Bene, grazie di cuore, insomma vedi come
0: capito, ho fatto
1: conoscere un po' di vita di paese, intanto passano i mezzi di carico e scarico, altro per ora non vedo. Due bellissimi cagnolini, allora. Bene, ti saluto, mi avvio verso la mia spelunca.
0: Ok, quindi io ti saluto, ti auguro buon Ferragosto a te e a tutti gli amici di Monteleone. Che
1: sono
0: hanno...
1: prossimo, sai che sono prossimo al ritorno, no?
0: Sì, vabbè, ancora c'è qualche
1: oggi,
0: giorno.
1: Essendo oggi il 13, tu sai, oggi io e i miei amici facciamo un rito che è la settimana annuale, che è il nostro amico che fa una gricia tradizionale straordinaria.
0: E capito? ci credo, quindi oggi a pranzo c'è la gricia
1: di Tonino, con il quale farò delle rubrichette. Vedrai quando torno, simpatiche.
0: Ah sì, ve l'avevi accennato, perché mi hai detto che lui in realtà è molto bravo, conosce un sacco di segreti, no? Di ricette,
1: sì,
0: di...
1: Sì, sì, sì.
0: Bene?
1: Ricette, segreti, piccoli segreti, ma cosette proprio molto...
0: Però sono i dettagli, no? A fare la differenza spesso, quindi poi in cucina figurati, basta un ingrediente, no? Segreto che cambia
1: basta
0: tutto.
1: Non nulla, basta
0: certo,
1: nulla.
0: Certo.
1: Adesso sono in un via alberato verso casa mia, provvisoriamente, ti conosco.
0: Sì, poi...
1: e va bene.
0: Va bene, quindi tra poco andrai a pranzo.
1: Alla prossima.
0: Va bene, ci sentiamo. Buon Ferragosto a te. Salutiamo gli amici di Monteleone di Spoleto.
1: Aspetta, che c'è Aurora.
0: Aurora.
1: Davide, ciao. Siamo in diretta su Radio Galileo. Va bene?
7: Salve, buongiorno a tutti.
2: Ciao a tutti.
7: Vi siete svegliati bene questa mattina? Siete tutti carichi?
1: È la coppia più bella del mondo di quest'anno, perché io temevo che Aurora rimanesse zitella. Invece eccola qua che sta con un bellissimo ragazzo.
0: Bene.
7: Salve, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Avrei capito che Davide,
0: sì,
1: sia Davide che lei, sono due agenti immobiliari, se ti serve casa a Ciampino,
5: a Roma
1: eccetera eccetera,
5: quanti dintorni, Calicano, Tivoli.
0: Tivoli.
5: Dunque le vuole, basta che siamo nel Lazio.
0: Ah, ok, sì, va bene, quindi anche la zona non so.
1: Gli agenti immobiliari hanno un modo di parlare sempre convincente.
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì, l'ho sentito.
1: Allora ci proviamo.
0: L'ho sentito.
1: Se vendere una casa a Monteleone, come faresti? Che diresti?
5: È una bella domanda. Là. Sicuramente costano poco, è un ottimo investimento, perché comunque è una zona molto turistica. È ben attrezzata, non dico che sia ben collegata, ma in ogni caso c'è un ottimo panorama, un ottimo clima, è il punto, il posto adatto dove passare l'estate.
1: Poi il modo migliore,
5: oltre al fatto che c'è sempre buon Giorgio con la sua Mara che ci passano a trovare, spesso offrono il caffè a tutti gli invitati.
1: Sempre. No, voglio dire, però dico, la cosa migliore di Monteleone è l'Aurora.
5: Ah, è bene.
1: Questa lo dovevi dire, però.
5: Hai ragione.
1: È la tua fidanzata. Allora viene a salutare, esiste. Eccola.
0: Ti ha fatto, tutto, se n'è andata? No.
8: Salve, buongiorno.
0: Ciao Aurora, buongiorno.
8: Ciao,
0: che
8: piacere.
0: Ciao.
1: Io stamattina ho visto l'Aurora, non lei, ma quella.
5: Signora Nadia, ma quando ci viene a trovare? Mi scusi.
0: Io sono, ma che deve fare? Deve propormi una casa, che deve fare? Ma che cosa voleva fare? Propormi? No, volevo chiedere se invece avete visto l'eclissi. A proposito,
1: no,
0: di Aurora.
1: No, Francesco, c'è, poi sono in diretta su Radio Galileo, Francesco.
5: Oh,
1: è la seconda volta che sta su Radio Galileo, perché l'altra volta ha presentato una canzone scritta da lui, vero?
7: Sì, è vero.
1: Scritte altre poi nella vita?
7: Ne ho scritte tante, però salute nel cassetto.
0: Salute nel
1: cassetto. Stanno lì perché c'è un baule delle persone.
7: Ci vogliono i soldini, ci vogliono purtroppo. Vabbè, sì, comunque non fa tempo.
1: Però lui è un artista. Che fai tu adesso?
7: Ceramica, faccio delle mostre, devo fare delle mostre, ceramista e un po' qua, un po' là. A parte
1: adesso fai il mostro perché c'è il braccio rotto.
7: Ho il braccio rotto, il polso speziale, per cui sì, è vero, infatti Giorgio, faccio il mostro.
1: È grandissimo, grandissimo Giorgio. La prossima mostra dove la fai?
7: Allora adesso c'è il 17 a Munciafora.
1: Insomma, altro bellissimo lui.
7: E poi all'Onista, che è un po' più grande. Già ho fatto una mostra collettiva che c'è stato un grande piatto. Poi
1: nonostante anche il braccio destro,
7: il tarro si chiama all'Onista e lì c'è una grande fiera. Si è variato le cose un po' antiche, il sapore antico, io faccio quella sera,
1: il tarro. Bene, qui abbiamo visto anche qualcosa dell'Onista.
7: Perfetto.
1: Come si chiama?
9: Laura, ciao.
1: Senti, Laura, l'ha detto.
0: Ciao Laura.
9: Io, esatto, io sono il suo braccio destro. Questo periodo proprio.
1: Che non era tutto,
9: esatto,
1: è preferibile questo.
9: Però capito, l'arte mia è ancora un po' prematura.
1: Che è questo vasetto? Che c'è?
9: Questo vasetto ho rubato, però non lo diciamo a nessuno.
0: No.
9: Una piccola radice a Giacomina, la mamma.
1: La persona più simpatica di Monteleone.
9: Fuori, esatto, se lo sa Memena, quindi non glielo dite. E ho preso un pezzettino di giglio, perché così questo adesso quest'anno mi fai fiori pure a me, capito?
1: Sì, adesso lo porto a passo.
9: Adesso è bello.
1: Sta a passeggiare, questa è la via del passeggio.
9: Non posso vederlo nessuno, quindi così non mi faccio vedere.
1: Grazie Laura.
9: Ciao, ciao.
1: Un saluto ragazzi. Ciao. Allora, intanto saluto persone che incontro.
0: Sì.
1: Ciao Aurora. Ciao Davide.
0: Ciao Aurora.
1: Ebbene, adesso veramente possiamo salutarci.
0: Basta, non c'è più nessuno in giro.
1: No,
0: sono rientrati tutti a preparare il pranzo, è certo.
1: Intanto continuiamo a salutare persone. Allora c'avrei anche il tesoriere di Avroloco.
0: Sì.
1: Potrei rapire un attimo.
0: Vai.
1: Vai. Io sono in diretta su Radio Galileo.
5: Oh, bene.
1: Con il tesoriere della Provo, che si chiama Alessandro.
7: Alessandro Peroni, un saluto a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Alessandro.
7: È inutile dire che vi invitiamo sempre a Monteleone di Spoleto. Ovviamente.
1: Loro sono quelli che organizzano, hanno organizzato già la
7: sagra della pecora.
1: La pecora
7: adesso è previsto per il 16, la sagra degli strascinati, che è quella
10: siamo alla 40ª edizione, quindi per noi è un po' il core business, la nostra tradizione.
1: Quindi qui vogliamo anche core business, non voglio dire mica mica pizze fighe, insomma, eh.
0: Certo.
10: E poi invece il 20 abbiamo la sagra del farro, che è il farro DOP di Montenegro di Spoleto, è veramente la base della nostra cucina.
1: E poi l'economia anche del
10: assolutamente, assolutamente, sono aziende che hanno riscoperto questo prodotto, che è buono, salutare.
1: Salvo anche dai legionari romani, no?
10: Assolutamente, ha una vecchissima tradizione, era un pochino scomparsa negli anni 70 quando sembrava superato, e invece adesso è stato molto rivalutato per le sue anche
1: caratteristiche. È impegnativo stare ai vertici della Prologo?
10: I vertici, diciamo che no, è impegnativo invece stare nel gruppo della Prologo, ecco, diciamo, è impegnativo creare sempre questo gioco di squadra, questo lavoro di
1: però pensa che bello, no, persona, lui tu stai in pensione per caso?
10: Sì.
1: Pensionato, potrebbe fare le passeggiate come faccio io,
0: andare,
1: no?
0: A vedere i cantieri, no?
1: Nell'ozio più assoluto, invece no, fanno un lavoro ancora più impegnativo di quando...
10: Impegnativo ma appagante, proprio perché c'è questo aspetto di coinvolgimento.
1: Appagante, no, pagante.
10: No, assolutamente.
1: Non è pagante, è appagante.
10: Su base volontaria.
1: Grazie Alessandro.
10: Quindi è stato un piacere.
1: L'ho rubato a una conversazione interessante. Ciao, grazie. Bene, adesso è davvero terminato.
0: Va bene.
1: È un piacere parlare con te, eh? Sempre Nadia.
0: Ma è un piacere per me ascoltarti e per gli ascoltatori, perché comunque voglio dire, è bello entrare, no, in queste vite, in questa quotidianità.
1: Certo, che è la prima volta che mi capita di passeggiando di incontrare le persone, fermarle.
0: Perché probabilmente stavano ascoltando, dicevano un po', c'è Giorgio Brighi in diretta, andiamo un po', e quindi sì, secondo me per quello. Va
1: grazie,
0: bene.
1: Ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo presto. Buon Ferragosto, Giorgio. Buon Ferragosto agli amici di Monteleone di Spoleto. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. E a proposito di Monteleone, a proposito di paese, Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese.

0: dalle 12 e 3 minuti noi ci salutiamo. Io vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9 con il nostro autobus. Ciao!
1: Galileo Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti a Castel Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'Ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Sono le 12 e 6 minuti.
4: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40

corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

Emiliano Umbro torna ad agosto a Viglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemetardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate e una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture, a Cellene, una tromba d'aria calcata, alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani

0: andato in caserma, accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da tre fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani. Infine lo sport, gli europei di nuoto a Parigi. Splende la stella di Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
1: Non ho parole, sinceramente, non so che cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita. Non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando, eccetera. Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale diverso che farlo in finale. Penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, era il mio sogno dall'inizio della stagione ed è incredibile, cioè è stato inaspettato ma è stato voluto, non pensavo arrivasse ora ma sapevo che sarebbe arrivato.
0: E l'azzurra ha poi contribuito allo splendido argento nella 4% stile con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, e agli europei di atletica a Birmingham ottimo argento per Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. E per il tennis sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astro nascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Sono le 13:10. La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali. Tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro alle stanze e le brucia.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco.

se non riprendi un barattolo di vernice insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così stanco,

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: curiosi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al di garanzia.

0: assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Khan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo. Azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vice premier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis, in vasca stasera per la finale dei 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18:30 il via alla sessione serale di gare, ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 15:05, Radio Galileo, la tua radio.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Galileo Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010, ma mai collaudato. E 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen e i controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 16:03.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: potrei cantartele qui.
1: Galileo Notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Sono le 17 e 4 minuti. La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Milano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

sia sepolto e con le mani si sparga attentamente sul defunto quello che l'ha ridotto a questo punto, le utopie, i sogni, i desideri vani.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

carne in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile, se vuoi, seguimi e non ti pentirai.

0: Curiosi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.
2: Bella stronza.

giovane glaciale, e io non ero ancora morto. Tu rinfiori, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. Inconsapevoli che il tempo è infinito, tranne il nostro. Se vivi di apparenza, i giudizi ti feriscono.

0: saluto.
1: Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

lo primo e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a te sola, un pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio. Che io sia.

0: No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi, è una cosa normale, sì. Uno lo può fare con chi vuole. Certo, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Solo che vedi, come spiegare? Io con te, insomma, io con una donna, una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro perché, voglio dire, questo mio corpo, sai, praticamente mi spiego meglio, scusa, ecco, ecco, vieni cara, vieni, ecco, tu sei qui davanti, no, bella, stupenda, meravigliosa, così, ecco. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo, stimolante, questi miei peli, che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo. Io con la donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino verso il letto e penso a dopo, perché io con una donna mi scopo. Ah, che potenza, come sto bene, una bestia proprio. Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Galileo Notizie.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'attrezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamvor. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi, pericolosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlaska, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: toglierà quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD. Siamo rimasti qua, io e Stefano. Stefano, fai un saluto, dai.
1: Ciao.
0: Eccolo. Saluto di Stefano De Maio, ragazzi, non è facile da sentire, solitamente, quindi custoditelo come una rarità. Il CD è finito, Convivendo è stato un progetto fantastico, secondo me, mi ha regalato delle emozioni e delle soddisfazioni incredibili. Grazie soprattutto a tutti voi che avete appoggiato questa mia avventura attraverso i concerti, attraverso la chat, tutti gli amici della chat che si sono trovati in tutta Italia, attraverso i messaggi del mio sito, attraverso tutto quello che la musica, tutto quello che è stato musica è stato contornato da tanto affetto. E allora grazie di cuore, io non smetterò mai di dirlo, mi auguro che ci sia ancora tanta musica e tanta vita da percorrere insieme, perché voglio stare insieme alle persone che comunque hanno la forza di condividere e di convivere, anche perché no, però condividere in questo caso la musica, le parole, la trasmissione dei sentimenti, l'energia. Andiamo avanti, non fermiamoci e non dimentichiamoci mai che chi ci ama, o meglio, chi sa amarci, sa anche aspettarci sempre. Grazie di cuore, ciao.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo. Affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata, ma le 14 persone

0: ufficiale su prestipay.it.
1: Grazie signorina speaker, mi accompagna lei signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni sul SECI disponibile in filiale su prestipay.it. Salvo approvazione Prestipay SPA.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
7: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
6: Dibidi, dobidi, DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
2: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato, un video diventato subito virale, immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Dallo stop a Schengen, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
3: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale, la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
1: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Bellini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
4: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
5: Sono le 20 e 6 minuti.
0: La Polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica vivo. Sotto le

0: Tribute Band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Tosi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

all'oppressione, allo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. C'è chi soffre, chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, c'ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale.

E noi colitici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci, non con la mente ma visceralmente abbiamo i nostri slanci. E noi colitici.

mente abbiamo i nostri slanci gastritici, ulcerosi, stitici e psicosomatici in genere. Lasciate a casa le vostre antispasmine, i lassativi e le citrosodine e seguiteci, siamo l'avanguardia colitica. Noi che abbiamo la colite, noi ci siamo ribellanti, forse non ci crederete, ma siamo colitici. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione e sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi colitici, un po' individualisti, ma

Individualistici, un po' individualisti ma simpatici, insieme diventiamo più politici ma democratici, ci organizziamo ed uniti marciamo sicuri.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

vince e si perde, si pestano merde che si infilano nelle fessure sotto la suola. Si vive e si muore, si prova dolore dal quale non c'è mai un pensiero che ti consola. Si parla coi cani, si stringono mani, si fa spesso finta di essere qualcosa. Si guarda il tramonto, si arriva in ritardo, ci piovono addosso macerie di vita esplosa. Si fanno dei figli, si sognano sogni, si fanno castelli di sabbia sul bagnasciuga. Si infilano perle di vetro nelle collane e si progetta una fuga.

Si cerca lavoro, si accumula stress che poi esplode in un improvviso cambio di scena. Si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondine dietro la schiena. Si accusano gli altri, si saltano i pasti, si scende sotto a portare la spazzatura. Si spianano rughe, si spiegano sfighe, si fa i conti con i mille volti della paura. Si nasce in un posto, si prende una barca per arrivare dove poter nascere ancora. Si mettono fiori tra pagine di diari per ricordarci un momento di vita

vita per terra, si perde la guerra, si pensa che alla fine poi tanto è sempre uguale. Si muove la torre, si copre l'alfiere, si passa una giornata a difendere ciò che ha perso. Si scrive la password, si entra nel network e per un po' si immagina tutto diverso. Si studia un sistema, si pone un problema, si cerca di far presto per avere tempo che avanza. Si scopre di avere un immenso potere, ma non

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: sono le 23.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: È venerdì 14 agosto.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Chi ti muove i fili è Dio, Satana. Chi ti muove i fili è maschio o femmina. Chi ti prega, chi ti odia, chi ti aspetterà. Qualcuno, qualche cosa i fili certo muoverà.

saremo sempre fino a quando vorrai. Il manichino si lascia andare, si abbandona al tuo volere. Il manichino spera sempre che la sua sorte cambierà.

dai, fra quei manichini tu non resterai. I manichini crescono, ma in loro resterà la voglia di provare nella pelle.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: 1:02.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: On my list I insisted that kissing must be crossed off.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: parte un fuoco d'artificio.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: choose.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

0: porte stanno chiuse nelle mani del gigante.
1: Sono le 2:01.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.